0: che colpa mia.
1: Viaggiava nel cielo, gonfiato dal vento. Sembrava ubriaco di un grande potere. Un rumore d'acciaio mi ha fatto cadere. Piombare nel fango senza più stile. Dicono tutti che è colpa mia. Giocando tutti col corpo sconfiato dal vento che senza memoria. Dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto.